Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Riconosciamo, fratelli e sorelle, i nostri peccati perché il Signore Gesù ci riaccolga alla sua mensa. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal primo libro dei re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tibsita. Tu scendi incontro ad Agab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella villa di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse: ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato, hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Gesabele, parla il Signore dicendo: i cani divoreranno Gesabele nel campo di Israel. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà, nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie, Gesabele, l'aveva istigato. Commise molti abomini seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tale parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tibsita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Abbiamo. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, liberami dal sangue, oh Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

un modo di star di fronte anche al nemico nuovo, che non paga con la stessa moneta del nemico, ma introduce una gratuità, cioè un eccesso di reazione, un eccesso di risposta, che non si ferma al torto subito, che pure c'è, non è che viene negato, ma al quale viene tolta l'ultima parola con la gratuità dell'amore. Amare il nemico. Ma chi è il nemico? Chi sono i nostri nemici? Ciascuno di noi se li costruisce. Nemici possono diventare i vicini di casa. Magari fanno qualcosa che ci infastidisce e per quella cosa che fanno, per quell'abitudine che hanno, pian piano in noi monta un tale fastidio e un tale risentimento che quando li incrociamo, scendendo o salendo in ascensore o nel cortile, magari rifiutiamo il saluto. Magari non è successo niente, non ci siamo detti niente, non è che ci hanno offeso, ma per una cosa che fanno, basta, il rapporto è chiuso. Nemici possono diventare anche quelli di casa nostra, i figli che prendono una strada che noi non condividiamo, i nipoti, oppure le persone che più sono vicine alla nostra famiglia vivono in un modo che a noi non va e diventano nemici. Nemico può diventare il mondo intero, così abbiamo la scusa per recitare la parte delle vittime in tutto e per tutto, ma c'è una forma molto sottile che è quella che ci fa diventare nemici di noi stessi. A volte permettiamo che diventiamo noi i nemici di noi stessi, quasi uno arriva a non sopportarsi più. Guarda i difetti che ha, guarda le cose che non vanno, guarda i limiti che ha, arriva a non sopportarsi più. Cioè il metodo della costruzione del nemico è molto raffinata, perché arriva dal nemico con la N maiuscola, che ha un'astuzia nel creare in noi dei fantasmi e nel farci combattere contro i mulini a vento, impressionante. Il cuore si logora, la pace sparisce, tutto diventa un accanimento contro un punto che non ha nessuna consistenza e che per noi diventa insuperabile. Per questo Gesù, sapendo come avremmo potuto ridurre il nostro quotidiano, ci sfida. Ma ama il nemico, sfida la costruzione del nemico che c'è in te con l'amore. Non c'è niente che non possa essere amato, solo il peccato, ma il nemico non coincide col peccato. Il peccato è un consenso personale libero e voluto a un'azione contro Dio, una vita contro Dio. Il nemico può darsi che non si renda neanche conto di quello che fa. Può darsi che non si accorga di essere un nemico per noi o noi per gli altri. Chiediamo questa liberazione dei pensieri, degli asti, dei risentimenti. Ci sono tanti motivi, per carità, non è che viviamo in un mondo di fate, viviamo in una battaglia. Ci sono tanti motivi per individuare dei possibili nemici, ma il metodo migliore, Gesù suggerisce, è il disarmo. Il disarmo, perché lui ha vinto. Chiediamo alla Vergine Maria questa grazia, questa liberazione. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo, e quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: veramente santo, sei tu Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Benissimo, buona giornata. Ciao a tutti. Ripasso parole. Desiderio. Inquietudine. Chiamata. Oggi, un po' difficile, restituzione. Restituzione. Dal verbo restituire. Facciamo degli esempi, dai, vediamo. Cosa direste?
1: Tipo che una persona voleva prendere una cosa e non ha dato il permesso, e dopo l'altro ha detto me lo ridai e lui l'ha ridato.
0: Perfetto, tutti hanno capito l'esempio semplice, capita, no? Poi?
2: Per esempio, quando uno dà una matita a un compagno che non ce l'ha, l'altro la restituisce quando ha finito.
0: Perfetto, quindi quando qualcuno ci dà qualcosa che noi non abbiamo, poi lo restituiamo. Altri esempi?
3: Cioè, tipo come se te vai alla bancarella e quello della bancarella te lo dà.
0: La bancarella, ah ok, che hai bisogno, no, beh, lì lo compri, no? Dopo non devi restituirlo. Vediamo.
4: Quando vai in biblioteca, esempio, c'è la data, tipo lo devi restituire il 3 luglio, e quel giorno lo devi restituire il libro.
0: Benissimo, vi siete accorti che tutti gli esempi che abbiamo fatto riguardano cose che non sono nostre, che noi non abbiamo, che ci vengono date e poi le restituiamo. Vediamo chi di voi capisce al volo qual è la cosa più importante che abbiamo che funziona così, che non avevamo, abbiamo ricevuto e che va restituita. La cosa più importante, la cosa più bella, la cosa più preziosa che noi non avevamo, non abbiamo creata noi, abbiamo ricevuta e andrà restituita. La vita. Beh, certo, senza la vita però non c'è neanche la felicità, no? Cioè, la vita, ragazzi, è in assoluto il dono più prezioso che abbiamo e che però noi non avevamo, non è che ci siamo creati da soli. E un giorno sappiamo che andrà restituito. Allora, attenzione, c'è un modo, ragazzi, di arrivare al momento della restituzione che ci trova impreparati, e c'è un modo invece di arrivare che ci trova preparati. Vi leggo una frase del Vangelo. Gesù a un certo punto dice: se vuoi essere perfetto, cioè se vuoi arrivare al momento in cui dovrai restituire il dono della vita pronto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e poi vieni e seguimi. Abbiamo capito? Cioè Gesù che cosa dice? Vogliamo una vita bella, felice, diceva prima qualcuno. Vogliamo una vita piena? Benissimo. Non appesantirla. Perché noi cosa facciamo? Più camminiamo, immaginate di andare in montagna. Non so chi di voi va in montagna, comunque una volta in vita sarete andati in montagna, no? Prima di partire per fare una gita cosa si fa? Si sale con l'infradito in montagna? No, cosa si fa? Certo, si prepara cosa? La valigia? No, per fare la gita, siamo già in montagna, andiamo a fare una gita in cima a un monte, uno zaino, ma nello zaino... Perfetto, la giacca, la maglietta, la giacca, lo zaino, in gita, perfetto. Ma nello zaino, scusate, mettiamo dentro i libri di scuola? No. Mettiamo dentro dei sassi? No. Cioè mettiamo solo le cose che ci servono, soprattutto stiamo attenti per fare in modo che lo zaino sia leggero. Allora, guardate che è uguale, la vita è uguale. Noi cosa succede a volte? Che pensiamo che invece bisogna riempire, mettere dentro, non si sa mai, alla fine uno non si muove più. Allora, qual è la cosa più bella che può capitarci? Man mano che andiamo avanti, tirar via le robe che non servono. Che ne so, ci siamo accorti che pensavamo che questa cosa ci servisse, ci siamo accorti che non serve più, via. Quest'altra, via, in modo da arrivare liberi e senza più niente che ci sia di ostacolo. Questo penso che sia la cosa più bella per capire cosa vuol dire vivere lasciando tutto. È quello che chiede Gesù, lasciare tutto. Tentativo di oggi. Adesso ciascuno in 10 secondi di silenzio pensa a una cosa che ha già visto che non serve avere durante la giornata e prova a dire, ma la lascio qui. Immaginiamo di lasciarla qui e di vivere la giornata senza quel peso. Per esempio, qualcuno potrà dire, mi accorgo che voglio sempre aver ragione io. Lascio qui oggi questa pretesa. Qualcun altro può dire, mi accorgo che voglio sempre fare le cose diverse da quelle che ci vengono proposte. Lascio qui, ok? Proviamo a pensare a una cosa che possiamo lasciar qui in modo da liberarcene e da iniziare la giornata in un modo diverso, più leggeri. Proviamo? Poi stasera tentiamo di capire se ha funzionato però, perché sennò... Proviamo? È chiaro? Allora, 10 secondi di silenzio profondo. Ci alziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci sediamo. Prima e seconda elementare con i loro animatori scendono in salone. Silenzio. Silenzio, ragazzi. Terza, quarta, quinta. Terza, quarta e quinta elementare. Medie.